dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock. Radio Easy Rock in the night.

Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Easy Rock, in the night.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Anche mercoledì la giornata sarà caratterizzata da un clima molto caldo su tutto il Triveneto. L'anticiclone subtropicale infatti insisterà almeno fino al weekend con temperature minime ancora molto elevate, massime fino a 36-37 gradi in pianura. Da segnalare qualche locale temporale di calore al pomeriggio sui rilievi, specialmente Trentino Alto Adige Cadore, in locale sconfinamento anche alle zone prealpine. Con questo è tutto, per maggiori dettagli e per sapere quando finirà questa ondata di caldo rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Mimmo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Flodarfest torna a Sappada. Dal 12 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
2: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
3: Non ci arrivo.
2: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
4: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.
5: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
6: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
5: Aperto tutti i giorni.

0: Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
4: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: al 16 agosto, musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
1: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
5: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
6: Non ci arrivo.
5: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
6: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
7: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

0: Radio Easy Rock.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Easy Rock News.
3: Stamane l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci. Salvini contro il conduttore di Report: si prenda una pausa. L'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, così Trump. Secondo le autorità pakistane un accordo USA-Iran sarebbe comunque vicino. Europei di atletica: Nadia Batocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili. Bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, delusione per Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori.
4: Ho provato a spingere con tutto quello che avevo e cercare di arrivare in fondo nel migliore dei modi, ma durante la corsa è saltato praticamente tutto. E, dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui. Sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
3: E agli europei di nuoto di Parigi, oro per Quadarella, quarto titolo europeo negli 800 stile, Martinenghi si prende Centorana, bronzo per Cerasuolo, da Sara Curtis terza, prima medaglia azzurra nei 100 stile libero, Razzetti argento nei 400 misti. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
1: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
2: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
3: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
5: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
6: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com
5: e paghi in 10 rate a tasso zero.

0: Radio Easy Rock Viabilità. Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova in diversi punti, tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrennero e Verona Est in direzione Venezia e tra Soave e l'autobrennero in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info e paesi su iliad.it.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
3: Non ci arrivo.
2: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
4: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
5: Goditi l'estate al massimo, corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocoop.it.
6: 5 giorni, un solo grido, Plodar Fest. Dal 12 al 16 agosto torna a Sappada, in località Aibn, la festa più attesa dell'estate. Un tendone di oltre 1000 metri quadri in stile Oktoberfest, musica dal vivo, gastronomia tipica e birra spinata a fiumi. Folca tutta birra, tra tradizione e divertimento. Plodar Fest, Sappada, dal 12 al 16 agosto. Non mancare!

0: Radio Easy Rock. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Easy Rock News.
3: Trump: l'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare Hormuz. Parlando con i giornalisti, il presidente USA ha anche detto: mi piacerebbe candidarmi, ma la legge sul terzo mandato è ferrea. Almeno 240 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nelle scorse ore a Cali diverse persone estratte vive dalle macerie. Stamane interrogatorio di garanzia per Walter Lavitolo, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Salvini attacca il conduttore di Report e una vicenda oscura, si prenda una pausa. Grande Italia agli europei di atletica e nuoto a Parigi, oro per Quadarella negli 800 stile, per Martinenghi nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti. A Parigi oro e bronzo nei 5.000 femminili per Batocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: A noi piace mantenere le promesse.
3: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
1: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
2: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
3: Flodarfest torna a Sappada. Dal 12 al 16 agosto, musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra!
4: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
5: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
6: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
5: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
6: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
7: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4. Sconico, info su grottagigante.it.
8: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
1: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocoop.it.
2: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
3: Non ci arrivo.
2: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
4: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.

0: Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: A noi piace mantenere le promesse.
5: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: 16 agosto, musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
1: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis, vai su segreteriaremota.it.
3: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
4: Non ci arrivo.
3: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
5: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.
6: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
7: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità? E c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

0: Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, così Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema, presente in Lucchesia il ministro Tajani.
2: L'Italia non avrebbe riscattato l'onore e la dignità morale della patria se gli italiani non avessero partecipato attivamente alla liberazione e non avessero combattuto con valore dalla parte della libertà.
1: Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania. Omicidio nel Crotonese a Cutro, ucciso a colpi di pistola un 21enne di nazionalità bulgara da tempo in Italia, già identificato, l'assassino ora ricercato. Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta i rifiuti da confezionamento. Si parte dalla limitazione di sostanze di sintesi pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: The Spaghetti Accident con Domi Grande
5: su Radio Easy Rock.

mercoledì è il 12 di agosto, lui era Lou Reed con I'm So Free e mezzogiorno è passato da ben 5 minuti, il che vuol dire essere entrati ufficialmente nel programma Vespa Getty Accident su Radio Easy Rock. Ciao a tutti, buona giornata, buon mercoledì, metà settimana, un mercoledì ammantato di tante aspettative. Perché? Perché c'è la famosa eclissi di sole e io vi dico subito che questa mattina, prima di arrivare a Radio Easy Rock, ho fatto come fanno in tanti all'ultimo momento, la classica ricerca degli occhialini appositi per poter vedere in sicurezza questa eclissi. Non li ho trovati, sono molto sincera, ma si sapeva, insomma, erano sold out da tanto tempo. Comunque ben venga se li avete trovati e questa sera potrete vedere questo spettacolo. L'importante è che lo spettacolo magari lo vediate con il sottofondo della nostra musica, perché sapete che grazie alla nostra applicazione scaricata gratuitamente da qualsiasi store, voi praticamente ci portate dappertutto, magari anche mentre guardate questo fenomeno pazzesco, astronomico. Sono Domi Grande e loro invece sono i Police e ci aiutano proprio ad entrare nel nostro programma oggi.

0: Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Bambini, c'è il gelato! Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
4: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
5: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
6: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
7: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
6: Aperto tutti i giorni.
8: Flodarfest torna a Sappada dal 12 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.

È così che chiude di netto il pezzo dei Clash, che veramente ci fa sempre piacere riascoltare. Ebbene, parliamo invece della musica dei Foo Fighters, perché questi, oltre ad essere in tour, hanno pubblicato a sorpresa un EP live che contiene 6 brani registrati proprio all'inizio di quest'anno. Il secondo volume della serie Foo Fighters Are Playing Where? Bene, include un mix di canzoni tratte dal nuovo album dei Foos, pubblicato ad aprile, cioè Your Favorite Toy, ma anche una selezione di brani che sono particolarmente amati dai loro fan. Come per il primo volume di EP uscito a ottobre dell'anno scorso, hanno deciso i Foo Fighters di devolvere i proventi della vendita di questo EP live a vari enti di beneficenza locali. Sappiamo che tra l'altro Dave Grohl da tantissimi anni ha una sua fondazione insieme alla moglie che si occupa ad esempio di aiutare alcune organizzazioni, soprattutto quelle che si occupano ad esempio delle persone senza tetto, che non riescono a procurarsi cibo, e loro insomma fanno sempre un sacco di iniziative, e quindi la sensibilità non manca di certo ai componenti dei Foo Fighters. E quindi c'è questo EP live, ci sono loro live in tour negli Stati Uniti, e adesso li ascoltiamo a Radio Easy Rock.

Pearl Jam di Eddie Vedder con Even Flow a Radio Easy Rock. Intanto il tempo scorre, mezzogiorno è passato da 27 minuti e scorre questo tempo, ma non c'è mancanza di memoria. Dico questo perché Eddie Vedder era molto legato ad un musicista irlandese che è scomparso il mese scorso per un incidente motociclistico. Sto parlando di Glenn Hansard. Devo dire che la loro amicizia, soprattutto negli ultimi 15 anni, aveva portato i due a collaborare tantissimo, tanto che Glenn Hansard era spessissimo l'artista che apriva i concerti, quelli che insomma fa ogni tanto Eddie Vedder come solista. Ebbene, Eddie Vedder è stato tra gli artisti che ha reso omaggio ovviamente all'amico scomparso in questa cerimonia, insomma il funerale che c'è stato proprio a Dublino nella chiesa di San Patrizio, insieme a U2 e a un sacco di altri artisti. Però ha voluto fare qualcosa in più e quel qualcosa in più è stato andare nell'angolo della strada dove il suo amico Glenn aveva iniziato ad esibirsi come musicista di strada quando aveva 13 anni, pensate, e ha detto va bene, io rivado lì dove lui ogni tanto poi tornava per suonare per la gente, insomma per i suoi concittadini dublinesi, e la stessa cosa ha fatto Eddie Vedder, è andato lì e ha suonato. È stato un momento, devo dire, molto toccante. Poi adesso grazie ai social qualsiasi momento di questo tipo viene ripreso, viene condiviso, però secondo me era anche bello un po' ricordare che quando c'è amicizia vera quella va ricordata e va anche celebrata. Bravo Eddie Vedder, ma non avevamo dubbi. Nothing But Thieves, Evolution.

0: un successo internazionale negli anni 80, noi invece vorremmo molta Rain, ci serve.
1: Radio Easy Rock.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

I Bon Jovi, che affronteranno due o tre concerti ancora alla fine del mese di agosto tra Irlanda e soprattutto Londra, stadio di Wembley, molto attesi devo dire. Ma lo sapevate che John Bon Jovi, tra le tante cose che combina, perché insomma lui ha anche recitato spesso e volentieri insomma in passato in svariati film, è anche un produttore di vino? No vabbè, dove troverà il tempo non si sa, però fa un vino rosé buonissimo, si chiama Hampton Water, nella regione del Languedoc nel sud della Francia. A seguire diciamo questa attività è prevalentemente suo figlio Jess Bon Jovi, ma il vino è ottimo e ha anche ricevuto un sacco di riconoscimenti nel corso degli anni. E quindi da un calice di rosé di John Bon Jovi potremo passare ad un altro cocktail, un Martini Mi Fezzo, che è praticamente il titolo del nuovo brano di Matt Berninger. Sì, lui, il cantante frontman dei The National, che però ha fatto un album solista, e in questa canzone diciamo si è un po' sbizzarrito, nel senso che il titolo è quello, ma non pensate il cocktail quello di James Bond, no, non è quello, anzi è una canzone che lui ha descritto come una preghiera scritta da Alticcio. E vabbè, il cocktail a quello era servito effettivamente, però è una ironica insofferenza mista rabbia nei confronti insomma di qualcuno. Matt Berninger.

0: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato latte Busche!
1: Il gelato latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
2: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Scolico. Info su grottagigante.it.
3: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
4: Flutterfest torna a Sappada dal 12 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folk a tutta birra.
5: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
6: Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
5: Aperto tutti i giorni.
7: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
8: Non ci arrivo.
7: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
8: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.

E liquida quelli di Narcotic, la nostra Highway to Rock si sposta dalla Germania fino alla Finlandia, Helsinki, dove ci sono questi pazzi scatenati che si fanno chiamare Us. Il loro ultimo singolo è questa Yo Yo Revolution, qui su Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Easy Rock News.
4: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Dice di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Le parole del legale di Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole che in Italia è attesa alle 19.30 circa e sarà parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Gli esperti avvertono usare occhiali e filtri adatti per fissare il disco solare. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe alla base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui persero la vita due persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wiesenhunt, lo scalatore americano noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Europei di nuoto a Parigi, azzurri a caccia del podio nelle finali al via dalle 18.30, medaglie nel mirino di Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4% stile. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Never Die, i Faces, quelli di Stay With Me. A proposito di Faces, molta attenzione, perché il signor Rod Stewart ha avuto qualche piccolo problemino, nemmeno tanto piccolo, e ha dovuto cancellare le prossime date del suo tour nordamericano. È andato in ospedale, si è sottoposto con successo a un intervento al cuore, e lui nel suo piccolo ha anche pensato: vabbè, domani torno live. Naturalmente i medici gli hanno detto: oh amico, non è che c'hai 20 anni e non c'hai poi nemmeno il doppio ormai di 20 anni, quindi secondo me meglio che tu sia un po' sciallo, ti fai 4 settimane di stop e dopo casomai si andrà a ripensare a tutto il resto. E Rod Stewart effettivamente ha detto: va bene, via, per questa volta dirò di sì. Sono le 18:06, siete su Radio Easy Rock, la Highway to Rock, ospita anche loro The Great Van Fleet.

0: quest'estate. Fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
1: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
0: Aperto tutti i giorni.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara Vicenza.
4: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
5: Flodarfest torna a Sappada. Dal 12 al 16 agosto, musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
6: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
7: Non ci arrivo.
6: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
8: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
9: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Gli spostamenti avvengono in modo regolare lungo i percorsi di nostra competenza. Attenzione per la presenza di un veicolo in panne sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, tra il bivio per la 28 e Sanstino di Livenza. Veicolo in panne anche in direzione Trieste tra Meolo Roncade e San Donà di Piave. Sempre sulla 4 nel tratto Padova-Venezia in direzione Padova-Milano, un veicolo fermo è segnalato tra il bivio per la 57 tangenziale di Mestre e l'allacciamento con la 13. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

e vissero tutti felici e contenti, soprattutto loro lì a Tic Man Case. When the Sun Goes Down era il 2006. Loro si sono rifatti vivi, lo sapete, per quella raccolta che era stata realizzata per War Child, questa associazione che difende i bimbi vittime di tutte le guerre del mondo. Dentro c'era anche una rivisitazione dei Depeche Mode di un brano che si chiama Universal Soldier, che è un brano storico, se volete. Oggi abbiamo già parlato di grandi maghi dei video per quello che riguarda i Cure. Ecco, l'equivalente di Teen Pop per i Depeche Mode, così rimaniamo anche in quel territorio d'archeggiante, è Anton Corbijn, il quale ha da sempre praticamente realizzato quello che è un po' un ciclo visivo, no? Se vogliamo, bianco e nero, granuloso, super 8, immagini un po' stranianti, quei filmati che costruiscono un po' l'identità visiva severa e immediatamente riconoscibile dei Depeche Mode. Ha iniziato con un pezzo che faceva parte di Music for the Masses, e che è questa, Strange Love.

Il nuovo singolo degli Evanescence, Who Will You Follow, sicuramente lo suoneranno anche al live di settembre previsto in Italia. C'è qualcun altro che sta studiando che cosa fare, come stupire i fan e non solo ai live, e quel qualcuno è Matt Bellamy insieme ai suoi Muse. Intanto ci accontentiamo del nuovo singolo Cryogen.

0: proporre i Muse, quelli di Cryogen. Radio Easy Rock.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Un giretto in Canada per andare a trovare Alanis Morissette, You Are Now, qui su Radio Easy Rock. Siccome l'Irlanda è un territorio che noi bazzichiamo, voglio dire, molto spesso e anche, insomma, con grande piacere, allora andrei a trovare un attimino gli YouTube, giusto per capire a che punto siamo. È stato un po' fatto il punto, perché si sono mescolate anticipazioni, indiscrezioni, eccetera eccetera, però fonti autorevoli dicono che il nuovo album è già finito, è già remixato, è già post prodotto, anche se ci sono alcuni piccoli dettagli che rimangono ancora da confermare. Uno di questi dettagli è la data d'uscita. Perché? Perché la prima ipotesi era quella del 25 settembre, quella che segna poi la formazione della band, 1976, appunto 25 settembre. Vuoi vedere che invece la fanno uscire il 25 settembre del 2026? Poi però qualcuno ha detto fossi in voi non sarei così sicuro, perché ci sono anche delle altre cose che ruotano attorno all'album e che Bonovox e compagni stanno ancora decidendo. Una delle altre cose è naturalmente il tour, perché vuoi che non vadano in tour? Intanto però il singolo c'è già, YouTube Street of Dreams.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Le sue motivazioni spiegate dopo l'interrogatorio dal legale Sergio Cola.
2: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. In effetti, dopo l'attentato, la scorta è stata più che raddoppiata.
1: L'ondata di caldo sul nostro paese domani passeranno da 19 a 18. Le città bollino rosso per le temperature per scendere venerdì a 7. Per le l'eruzione dell'Etna chiuso almeno fino alle 16 di domani l'aeroporto di Catania. Doppio podio azzurro agli europei di nuoto a Parigi. Col record italiano Thomas Ceccon conquista il bronzo nei 200 dorso, bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica Birmingham stasera finale del martello per Sara Fantini e dei 400 ostacoli per Ayomide Folorunso. Per il calcio si assegna la Supercoppa europea a Salisburgo dalle 21 la sfida tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: 13 al 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
1: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
4: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
3: E paghi in 10 rate a tasso zero.
5: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Ricordiamo solamente che sulla 28 Portogruaro Conegliano sono chiuse le erogazioni nelle aree di servizio di Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione del bivio per la A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: A noi piace mantenere le promesse.
4: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Bambini, c'è il gelato! Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
3: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
4: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto. Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
5: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
6: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.

0: Mimmo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
4: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
0: Radio Easy Rock.

0: 16 agosto. Musica, birra e folklore sotto il grande tendone di Ivan. Folca tutta birra.
1: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità? E c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

0: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
1: Radio Easy Rock.

0: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
1: Non ci arrivo.
0: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
2: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.